0: Now take a little breath. Let it out and relax.
1: I'm relaxed now.
2: Ma che cazzo, ma di cazzo, ma di cazzo, ma di cazzo, mannaggia, capatore.